0: palo Bobbins. Buon San Bravo, San Bravo, San Bravo, San Bravo.
1: Furca.